Bello me lo squa. Kako kwa iwa fo idele asa die out. Ha, me ta vale lunga la jelly. Vai fa ile muo tosa. Kapa loa tini so tatu pa angale fa tasi mai na isa moa. Kalo fa malo ngalo lui. Ha, me taxi. Le fa tasi mai la toi tua ina lea isa balalo. Ya, le fa fong fong abali tatu tasi ono tasi mal tasi.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwaya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo isi ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telu isi au o nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pia I fa I loa yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le luafitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
1: O fia mawa sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a mawa I le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo leo no le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Le shine dento, lau fali fa inifo faa mwe mwaina. La tau te faya fofa talno ango unifo, iaso lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le lima fitu faa Great South Road Manukau, pevili mai le lua fitu fitu ono ono faa faa, lua fitu fitu ono ono faa faa. Mo le shine dento e ia ia ia inga faa pitoa.

Na I whaafifianga le nā mai le Old Town Band peo na ia ia le nei fuwanga le fiafi ia ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo. Ina ua valu minute le ua te aileitu na e valu. Ia ma le tātou porkalame peo na ile nei a fiafi lo naso lulu. Patalofa atu ia tirese ene ilunga mai o le tātou YouTube channel Lotto TK ma loso I fumanuia Lotto. Alofa atu fatel fatasi mai le nei fu ia fiafi a misio tātou musika so fifiloi. Ya pe ona ya ya leunga to tono le neva yaso te ilona la e a fu lele ala ala e fatel talil teimur ta longa o le State of Orange tas le faye lunga I sini ya to tele fu ila ila to ufa penaona mai moina le ta longa ya ma fu ile a tapua ia lo faiva ta mafana usa moro ta alo Ia I aune I e lua au se talia. E fu isi ia na yano sa molo ta alo mai le Queensland Red. Ia fa pena fo I. Ia le aua le Mato World Blue. Lai ok kama ia kia wari. Wa le sa malo le tu au te sangalin tenei. Ia sa ku faya fu ila mako. Ia wa umara na te usanga. Wa umafu I na te usanga ia matulanga pi ona iai. Ne la wakako me ima te usanga ne. Ile ta longa mua mua le afaya li poa na nei. Ia matulanga o faa fia fianga. Ia chodo ilo po oila wa una ta puai. Te. Ia ae tauna ia manu ia lau ta puai inga. Manu ia lau ta puai inga ile neifu ia fia fio le alavale aule na ete. Tapua ia, ia, tauna ia, manu ia, ia, lau tapua inga. Ole neifo ia, fiafi, ole asoluru ia, lātou taalonga mua mua. Ia, male State of Oregon, Australia, ia, ae tulimata, ia, toa telo, tātua lalampapa au. Ia, inei Australia, ia, fapenafo, inei, New Zealand, ia, maso se atunu, ole neila, lulangi peo na iai. Pa wole mea afa peo na ete, sau ni fule mata mata taalonga I falo sau wo po sau sau anko po sau anti ya po sau kasengi ya po sau sistrana ya ya ma sau brada lai makala falo lo iyo na singa pepa masi singa keke sainga singa koko Samoa ya au singa fangu susu singa suka yang alu le moenga vale le mangai ora wat mela le ole umangi ole Ore ka longa fe ingale au le ole ingale kiau ki maka maka e maro la au uma koe le suka uma le koko uma koe ma masi ma kiki a. Ha mai le fingo oi.

le shine dental. Lau fale fa inifu fa amoe moeina. La tu te faia fofa tal noa ngou nifu. Ia su lulu tei tasi. Tele e wala me faia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa great teal throat man gau. Bevili mai le lua fitu fitu on on fa fa. Lua fitu fitu on on fa fa. Mo le shine dental. E ia ia ia inga fa pitoa.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa a fafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

le shine dentro lau fali fa inifo fa mo moina la to te fa ia fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa ia na tong ia lau tong fitinga a fio mai loa ile lima fitu fa great to our road man go bevili mai le loa fitu fitu on on fa fa loa fitu fitu on on fa fa mo le shine dentro e ia ia ia inga fa pitoa.

Omaya somai fina finau ole bi ingone tua langina ala fa pesel ko sifa fa yaonga isamo le tau tua mo re samo ta tonu ia le julai ono

0: pese mai la ve pese le Hallelujah Worship Team in order famino de lo dota talo le tu la efitu. O la solo se fulva lo be o arbe tu pure nei yaso e tau sanga o mabai.
1: Sanga te siva fa valu le sona fatu a fatu la ina I le Israeli Air Force ina ua a matalena o le taua sa faaingo ina Arab Israeli War. Tau sanga te siva li malua na fatu a mawa ina I famtu ina I le aia te tau itina uma mafafine e mafai eo na palota ita tonu le atinu o Greece. Tau sanga te siva ono fa fatu ina al fatalapu ptonga le olo ta ua pe o maitamini nei PLO Palestinian Liberation Organization ile to is a sae o Jerusalem a leolo faingoa ina lava ili taimile nei Palestine National Congress. Misi nao vaingai mena tubule nei aswe tau sanga wama faingoa.

0: Tulu Amo Radio Samoa.
1: A faia lo yai mi lapisi e se mai lapisi masani. Pei o to te whaate kunulosi, o te o te mamafa, maisi. Awa le la foia I le lapisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te sila fia e le no fuangai aveanga I ai. Tāmaki Turuki, all together, Auckland.
2: Saudi Malanga I Samoa, maratua lole mona rentals, o loo whanga salona na whabitoa e lusfun pasene bea e whaonga ina, so se taavale ili maasina ato o me. E mawhaiona piti na taavale mai le malaiva alele I whaleolo ma whangali, whapealo tanto o fisa au tui ala fua, pe mabuli atu foi le whanatali malo o loo e whaamautu ai, ai ngā whabitoa, o loo iaia tanto insurance kawai te filifili mai ai ina nei tupu se whaalave lave, ai o loo iai le whaamama avenga, maratua o loo iai le tanto account in New Zealand, pe lafo sa ufo ili Mana rentals, e whaonga I le Pacific Easy, pe whaonga fo'i le credit card, e tutongi ai lo sa. Bodisi wha amtalanga vala au le Pacific Easy I le ovolu se lau o tasiono ono. O numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa vala fa. Ma talo sanga e transfer oe I le moana. Be a se siani le tanto Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
3: Uzo,
4: Oso,
3: Sun, Fefe, o causing a yo macari, ilamanga yo lau cavalifo.
4: Ha ha. Abuwe, amusho, so. Bag, on the Enterprise Motor Group, manka, wa uso yed kayawangi. Lay om yang fakamoe lau fangadwing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa umma kwenga kava, piki apu SUV van, so skwenga kavalea.
3: Ove, for kava.
4: Ole, lima ang fiku Great South Road, manka. Pevili le over se lau dima o dua dua konfa.
5: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, filifili, ma ave lua lau tavali. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani na yaitala. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile lima pasene le deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso mose tae au manuia.
6: Loso ma fitu lomu tiani tula valu. Pokalame manu al tae rene saa mao tae antu ili estofi o loa sifuru banu ili aso. O meo tae rafo longa neitu sangam. Nai ma tuom tato uma lava ma boni tama tida onga rene tae au ma lo lava lona sainte penino nai fanau vai kameki kua ili aonga pesime mo oia mai alem so mal tato pokalame tua